0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba. Questa sera non ti dico no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale tutta italiana a Roland Garros, si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne, che sarebbe stato alla guida del mezzo, è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendo

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale tutta italiana a Roland Garros, si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medico al time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale è tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani e Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granollers. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in Piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Papi papi, papi chulo, papi papi papi ben a me. Papi papi, papi chulo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona sirena da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale è tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani e Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski, sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granovera. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in Piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. Donald Trump dice che i negoziati con l'Iran per la fine della guerra stanno andando bene. Il presidente americano possibilista in un'intesa con Teheran entro il fine settimana. Precedentemente il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva avvertito qualsiasi attacco a Beirut scatenerà una ripresa della guerra su vasta scala. Il presidente americano aveva anche auspicato un incontro con la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Trump ha anche detto che Teheran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare. Wall Street intanto chiude gli scambi in territorio negativo in scia alle incertezze sui negoziati per chiudere il conflitto. Dow Jones che cede l'1,21%, il Nasdaq perde lo 0,89%, in calo anche lo Standard & Poor's 500 a meno 0,74%. Tennis, la semifinale tutta italiana, a Roland Garros si giocherà tra Arnaldi e Cobolli. Berrettini infatti si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi nel match che si è concluso poco fa. Già in finale intanto Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori e Bolelli se la vedranno in semifinale con Zeballos e Granovara. Per il calcio infine vittoria 1-0 della nazionale del CT Baldini con il Lussemburgo, rete decisiva del match di Pio Esposito al minuto 49. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del Granello d'Oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Israele e Libano annunciano di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Raid di Tel Aviv su Gaza City. Al valico di Keren Shalom ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma e accusato di essere uno dei terroristi del 7 ottobre 2023. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, ma Donald Trump può porre il veto. Il presidente ostenta ottimismo, l'accordo è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili. In cambio della deroga, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Caporalato, guerra dei campi dietro alla strage dei quattro braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, due pakistani di 31 anni. La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre arrestata con il compagno ha negato di avere picchiato la figlia, di aver assistito alle violenze sulla piccola che hanno portato al suo decesso e sulle altre due figlie più grandi. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tennis a Roland Garros e Berrettini si ritira per infortunio durante la sfida con Arnaldi che in semifinale sarà opposto a Cobolli. Oggi la finale nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Calcio, un gol di Esposito, basta l'Italia di Baldini per vincere in Lussemburgo la prima delle due amichevoli in questa fase ad interim degli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Vento forte, grandine e pioggia hanno colpito questo pomeriggio Conversano nel Barese, provocando danni in città e in campagna. Le luminarie per la festa patronale e per la festa delle ciliegie installate in Piazza Castello sono crollate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni alle coltivazioni, in particolare ai ciliegieti nel pieno della stagione produttiva. L'incidente in moto in cui ieri sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano, l'amico 15enne che sarebbe stato alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il giovane è rimasto ferito ed è ricoverato. I due sarebbero finiti contro un guardrail, probabilmente dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano Selva. L'auto doveva partecipare alla famosa cronoscalata automobilistica. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto che avrebbe dovuto noleggiarla ad un pilota locale. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello al quale era agganciata la Ferrari. Le spiagge pugliesi, che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale, tutela degli ecosistemi costieri e servizi innovativi, potranno fregiarsi del granello d'oro, un nuovo riconoscimento da parte della regione. Sentiamo Marina Leuzzi, assessore regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ehi Nino! Hey niño, escúchame.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, fondamentale ai siedi 4 repubblicani, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Vorrei vedere Khamenei, afferma il presidente americano, annunciando una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana. Bombe di Tel Aviv su Gaza, almeno 9 morti e molti feriti. Nel nord Israele è scattato l'allarme antiaereo, dopo che Libano e Stato ebraico hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e istituzione di zone di sicurezza pilota all'interno del paese dei Cedri, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Droni russi contro un edificio residenziale a Kherson, almeno 2 morti e 9 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio dà per imminente l'approvazione di Washington dello stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, 4 braccianti morti nell'auto data alle fiamme da 2 pakistani ad Amendolara. Avevano dai 19 ai 29 anni. Il 35enne sopravvissuto alla strage è messo sotto protezione con altri migranti. In carcere gli autori. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnaldi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia di Baldini che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Questa è le Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Maltempo ieri pomeriggio, una tromba d'aria ha travolto diversi centri del sud-est barese. I danni maggiori sono stati riscontrati a Conversano, dove sono crollate le luminarie allestite per la festa patronale e per la festa delle ciliegie in piazza Castello. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Decine di alberi sono stati abbattuti anche nelle campagne limitrofe. Danni soprattutto ai ciliegeti. Restano in carcere i 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni accusati di aver ucciso a Taranto all'alba del 9 maggio Bakary Sakho, bracciante originario del Mali. Lo ha deciso il tribunale del riesame. In carcere anche un ragazzo di 22 anni. Stando alle indagini, alla base dell'omicidio ci sarebbero futili motivi. Sakho sarebbe stato prima picchiato e poi accoltellato. L'incidente in moto in cui domenica sera ha perso la vita il 14enne Antonio Sinisi a Manfredonia nel Foggiano. L'amico 15enne alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale come atto dovuto. I due sarebbero finiti contro un guardrail dopo una manovra errata, forse un'impennata. Secondo le indagini non indossavano il casco e chi guidava non aveva l'età per farlo. La Regione Puglia lancia un certificato di qualità per le spiagge, il Granello d'Oro. A ricevere il premio saranno le spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, la fruibilità anche su diversi tipologie di servizi, quindi dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Alto là della Camera statunitense, Donald Trump deve ritirare le truppe dall'Iran, ma il presidente americano può porre il veto. Il capo della Casa Bianca ostenta ottimismo, l'accordo con Teheran è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Un allarme antiaereo è scattato nel nord di Israele poche ore dopo l'ennesima dichiarazione del cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il Libano. Hezbollah rivendica il lancio di razzi nel sud del paese dei Cedri contro un posto di comando nemico vicino al castello di Shekif. Intanto in un raid di Tel Aviv su Gaza City sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. Ci sono morti e feriti. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude e taglia le tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Caporalato, guerra dei campi, dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Ocobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini su Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Restano in carcere i 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni accusati di aver ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio Bakary Sakho, bracciante originario del Mali. Lo ha deciso il tribunale del riesame. In carcere anche un ragazzo di 22 anni. Stando alle indagini, alla base dell'omicidio ci sarebbero futili motivi. Sakho sarebbe stato prima picchiato e poi accoltellato. Maltempo, ieri pomeriggio una tromba d'aria ha travolto diversi centri del sud-est barese. I danni maggiori sono stati riscontrati a Conversano, dove sono crollate le luminarie allestite per la festa patronale e per la festa delle ciliegie in piazza Castello. Tanta paura, ma non ci sono stati feriti. Decine di alberi sono stati abbattuti anche nelle campagne limitrofe. Danni soprattutto ai ciliegeti. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano-Selva. L'auto avrebbe dovuto partecipare alla competizione. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello sul quale era agganciata la Ferrari. Calcio, ufficiale l'addio di Pantaleo Corvino a Lecce. Ieri l'uscente direttore dell'area tecnica in conferenza stampa ha ricordato i 13 anni d'amore con la società giallorossa. La decisione è stata difficile ma necessaria. Sentiamolo.
3: Non sono più nelle condizioni, pur essendo adesso un club in salute, di poter darvi a voi società, ai tifosi, al mio territorio, di dare qualcosa che non posso dare perché non ho più la forza, non ho più l'energia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana, afferma il presidente americano. Media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della difesa Katz replica: abbiamo promesso sicurezza ai residenti e l'abbiamo mantenuta. Bombe anche su Gaza City. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, perché intravedono un cambiamento di scenario che rafforza la posizione del presidente ucraino Zelensky. Lo riferisce Bloomberg, mentre prosegue il fuoco incrociato. Il caso della Grazia Nicole Minetti: la Procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis: l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo, oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio: buona la prima dell'Italia del CTA di Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Restano in carcere i quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni accusati di aver ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio Bakary Sakho, bracciante originario del Mali. Lo ha deciso il tribunale del riesame. In carcere anche un ragazzo di 22 anni. Stando alle indagini, alla base dell'omicidio ci sarebbero futili motivi. Sakho sarebbe stato prima picchiato e poi accoltellato. Maltempo: ieri pomeriggio una tromba d'aria ha travolto diversi centri del sud-est barese. I danni maggiori sono stati riscontrati a Conversano, dove sono crollate le luminarie allestite per la festa patronale, per la festa delle ciliegie in piazza Castello. Tanta paura, ma non ci sono stati feriti. Decine di alberi sono stati abbattuti anche nelle campagne limitrofe. Danni soprattutto ai ciliegeti. Nella notte tra giovedì e venerdì nel Brindisino è stata rubata una Ferrari 458 all'interno del paddock della gara Fasano-Selva. L'auto avrebbe dovuto partecipare alla competizione. La Ferrari era di proprietà di un imprenditore veneto. L'uomo ha inoltre subito il furto dello scooter con cui si spostava e del carrello sul quale era agganciata la Ferrari. Calcio: ufficiale l'addio di Pantaleo Corvino a Lecce. Ieri l'uscente direttore dell'area tecnica in conferenza stampa ha ricordato i 13 anni d'amore con la società giallorossa. La decisione è stata difficile ma necessaria. Sentiamolo.
3: Non sono più nelle condizioni, pur essendo adesso un club in salute, di poter darvi a voi società, ai tifosi, al mio territorio, di dare qualcosa che non posso dare perché non ho più la forza, non ho più l'energia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Let me hear ya.

0: feeling me.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato, il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Cobol Olli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Auger Aliassim e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di 48 anni è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Canosa di Puglia, nel nord barese. L'uomo, dopo un litigio, avrebbe aggredito un anziano di 77 anni che ha riportato gravi lesioni e che ora è ricoverato in condizioni critiche. Il 48enne è stato rintracciato fuori provincia. Pietre e marmi lavorati in assenza di autorizzazioni da operai irregolari e in capannoni risultati abusivi. È quanto scoperto ad Andria dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato il titolare della ditta e sequestrato l'intera area. I sigilli riguardano 6 capannoni di oltre 750 metri quadrati. I lavoratori, secondo quanto emerso, operavano senza alcuna misura di sicurezza. Educazione alimentare nelle masserie didattiche della Puglia. Oggi a Bari l'iniziativa A lezione di agricoltura, cibo, salute, prevenzione e movimento. Nel mercato coperto di Campagna Amica, centinaia di bambini si cimentano in diversi laboratori, dalla piantumazione di piantine e ortaggi alla filatura della mozzarella dal vivo. Sentiamo Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia.
3: Il futuro è la prevenzione, è cercare di mangiare bene, mangiare pugliese, mangiare sano. Parte dai bambini, perché loro rappresentano il percorso con la quale noi vorremmo creare un futuro migliore.
2: Cresce l'attesa per il MEDIMEX, l'International Festival and Music Conference di Taranto, che si terrà dal 17 al 21 giugno. Saranno ufficialmente 25 gli appuntamenti tra grandi concerti, DJ set e showcase. Prima grande serata il 20 giugno con i Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato. Il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Cobol Olli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Auger Aliassime e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di 48 anni è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel centro di Canosa di Puglia, nel nord barese. L'uomo, dopo un litigio, avrebbe aggredito un anziano di 77 anni che ha riportato gravi lesioni e che ora è ricoverato in condizioni critiche. Il 48enne è stato rintracciato fuori provincia. Pietre e marmi lavorati in assenza di autorizzazioni da operai irregolari e in capannoni risultati abusivi. È quanto scoperto ad Andria dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato il titolare della ditta e sequestrato l'intera area. I sigilli riguardano 6 capannoni di oltre 750 metri quadrati. I lavoratori, secondo quanto emerso, operavano senza alcuna misura di sicurezza. Educazione alimentare nelle masserie didattiche della Puglia. Oggi a Bari l'iniziativa A lezione di agricoltura, cibo, salute, prevenzione e movimento. Nel mercato coperto di Campagna Amica centinaia di bambini si cimentano in diversi laboratori, dalla piantumazione di piantine e ortaggi alla filatura della mozzarella dal vivo. Sentiamo Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia.
3: Il futuro è la prevenzione, è cercare di mangiare bene, mangiare pugliese, mangiare sano. Parte dai bambini, perché loro rappresentano il percorso con la quale noi vorremmo creare un futuro migliore.
2: Cresce l'attesa per il MEDIMEX, l'International Festival and Music Conference di Taranto, che si terrà dal 17 al 21 giugno. Saranno ufficialmente 25 gli appuntamenti tra grandi concerti, DJ set e showcase. Prima grande serata il 20 giugno con i Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: In the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
2: Radio Norba.
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato, il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Cobol Olli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Auger Aliassim e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia, nel Nord Barese. Ingenti i danni alla struttura. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura, posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il granello d'oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
4: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
3: Presentato a Bari Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato. Il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Bolli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros, battuti Auger Aliassime e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia, nel Nord Barese. Ingenti i danni alla struttura. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura, posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il Granello d'Oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport, ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Presentato a Bari, Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi di Israele contro la capitale, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane nel Golfo. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango, la giustizia resta un'emergenza. Nel trattare la vicenda della famiglia nel bosco non ci sono stati illeciti dei magistrati. Nordio archivia l'inchiesta. Il guardasigilli ha seguito l'indicazione degli ispettori inviati all'Aquila, che non riscontrarono anomalie nel procedimento che allontanò i 3 figli dai genitori. Montecitorio approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al governo una delega di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, Errani e Vavassori centrano il titolo del doppio misto. Dabrowski, King battuti in rimonta 2-1. Domani semifinale del singolare maschile, Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio contro Granollers e Sebagios. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia, nel nord barese. Ingenti i danni alla struttura. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura, posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il granello d'oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Presentato a Bari Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
0: Radio Nobba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi di Israele contro la capitale, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane nel Golfo. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango, la giustizia resta un'emergenza. Nel trattare la vicenda della famiglia nel bosco non ci sono stati illeciti dei magistrati. Nordio archivia l'inchiesta.

0: Il guardasigilli ha seguito l'indicazione degli ispettori inviati all'Aquila, che non riscontrarono anomalie nel procedimento che allontanò i tre figli dai genitori. Montecitorio approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, Errani e Vavassori centrano il titolo del doppio misto. Dabrowski, King battuti in rimonta 2-1. Domani semifinale del singolare maschile Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio contro Granollers e Ceballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia nel nord barese. Ingenti i danni alla struttura. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'autoscura posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il granello d'oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport, ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Presentato a Bari Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Hezbollah rifiuta il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Una capitolazione, una sconfitta. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader del partito Milizia Qassem. Gli scontri non si fermano, ucciso da un mortaio un casco blu serbo di UNIFIL. Nessun elemento concreto su rapporti con Cosa Nostra. Con questa motivazione il GIP di Firenze archivia le accuse a carico di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi mafiose del 1993, ennesimo disastro giudiziario contro mio padre, solo fango, il commento di Marina Berlusconi. La Commissione europea eroga la nona data del PNRR all'Italia, vale 12,8 miliardi di euro, raggiunto l'85% dei fondi stanziati per il nostro paese, che valgono in totale 194,4 miliardi. Sull'attuazione del piano siamo oggi davanti a tutti in Europa, il commento della Premier Meloni. Per la seconda volta del referendum del 1987 l'Italia imbocca la strada del ritorno al nucleare. La Camera ha approvato il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il governo punta alla conversione in legge a luglio per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Il Senato approva il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole, ora è legge. Le famiglie dovranno essere informate sui contenuti di attività riguardanti l'educazione sessuale e dovranno acconsentire esplicitamente alla partecipazione dei figli. Vietate lezioni e progetti sulla sessualità nelle scuole elementari e dell'infanzia. A Milano è iniziato il processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula insulta l'ex fidanzato della vittima Gianluca Soncin. L'uomo rischia l'ergastolo, la difesa punta a cancellare le aggravanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia nel nord Barese. Ingenti i danni alla struttura. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il granello d'oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport, ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Presentato a Bari, musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si chiamava Milovan Jovanovic, il casco blu serbo di Unifil, ucciso da un colpo di mortaio nel sud del Libano. Israele accusa Hezbollah. Intanto il partito milizia rifiuta il cessate il fuoco mediato da Washington. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader Kassem. Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che la procura generale di Milano ha ritenuto infondate le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa. Ribadiamo la fiducia nella magistratura, grazie per la solerzia al Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato del Quirinale. Ennesimo disastro giudiziario, il referendum è stato un'occasione persa, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Tajani, si chiudono 30 anni di accanimento disgustoso contro Berlusconi e Forza Italia. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi dunque l'amico Dolci e alcune associazioni. In aula la madre della vittima urla e insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. La sua difesa punta a cancellare le aggravanti. Entro luglio il passaggio in Senato e la conversione in legge, entro fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi avrà un anno per normare la produzione energetica sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie radioattive. Tennis a Roland Garros, vittoria del duo Errani Vavassori nel doppio misto, confermato il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani la semifinale tutta italiana del singolare tra Arnaldi e Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale di doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia nel nord barese. Ingenti i danni alla struttura, ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il Granello d'Oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
3: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
2: Presentato a Bari Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si chiamava Milovan Jovanovic, il casco blu serbo di Unifil, ucciso da un colpo di mortaio nel sud del Libano. Israele accusa Hezbollah. Intanto il partito milizia rifiuta il cessate il fuoco mediato da Washington. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader Kassem. Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che la procura generale di Milano ha ritenuto infondate le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa. Ribadiamo la fiducia nella magistratura, grazie per la solerzia al Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato del Quirinale. Ennesimo disastro giudiziario, il referendum è stato un'occasione persa, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Tajani, si chiudono 30 anni di accanimento disgustoso contro Berlusconi e Forza Italia. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi dunque l'amico Dolci e alcune associazioni. In aula la madre della vittima urla e insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. La sua difesa punta a cancellare le aggravanti. Entro luglio il passaggio in Senato e la conversione in legge, entro fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi avrà un anno per normare la produzione energetica sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie radioattive. Tennis a Roland Garros, vittoria del duo Errani Vavassori nel doppio misto, confermato il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani la semifinale tutta italiana del singolare tra Arnaldi e Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale di doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sull'assalto con esplosivo avvenuto all'alba ai danni del bancomat della filiale Credem di Canosa di Puglia nel nord barese. Ingenti i danni alla struttura, ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto. Sono stati sorpresi da un vigilante di un istituto privato che è stato minacciato. I 4 sono poi fuggiti su un'auto scura posizionando sulla strada chiodi a 4 punte. Non è ancora chiaro

0: se il colpo sia riuscito. In Puglia non si registra una carenza di pediatri di libera scelta, lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe con dati fino al 1 gennaio 2025. In regione il numero medio di assistiti per pediatra è pari a 830, sotto la media nazionale. In Basilicata invece si stima una carenza di 5 pediatri. La Regione Puglia lancia un nuovo certificato di qualità per le spiagge e il Granello d'Oro. Il premio sarà dato alle spiagge che si distingueranno per buone pratiche ambientali, inclusione sociale e servizi innovativi. Sentiamo Marina Leuzzi, assessora regionale a paesaggio e costa.
1: Quello che ci interessa promuovere è l'accessibilità, quella vera a 360 gradi, dai temi dello sport, ai temi anche degli accessi alla famiglia, ai bambini.
0: Presentato a Bari Musiche sotto le stelle metropolitane, il cartellone estivo dell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana. La rassegna prevede dal 9 giugno fino al 1 agosto 33 concerti che faranno tappa in numerosi comuni. Saranno organizzati eventi nelle università, nelle chiese, negli ospedali e per la prima volta anche nei centri sportivi. È tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: J-Lo,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale, confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori

0: cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia il Giro d'Italia.

0: in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale, confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste.

0: Taranto Tropea in Napoli, l'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale, confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. Due incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Ilva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: attraverso mezzi pacifici. E sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin il Cremlino apre le proprie porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, dice la Russia. Plauso da parte di Donald Trump, che afferma sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente, non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei, lo ha ribadito Trump in merito a una possibile partecipazione europea nel conflitto con l'Iran. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca, ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Mendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i 2 presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Ras. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento ad una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia, il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Ma guardi, signor Robazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: La partecipazione europea nel conflitto con l'Iran, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, dice Trump, ma hanno scelto di non farlo. La cronaca ha uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti a Amendolara in provincia di Cosenza. 4 le vittime. Il GIP ha disposto il carcere per i 2 presunti assassini, Ahmed Safer e Ali Rasa. 2 sorelle di 14 e 23 anni morte in un incidente stradale avvenuto ad Iseo in provincia di Brescia. L'auto delle vittime si è scontrata con un'altra vettura. Tennis, il doppio misto Errani Vavassori vince a Roland Garros battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, bissando così il titolo conseguito nel 2025. Oggi semifinale del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi, Bolelli e Vavassori saranno invece in finale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Puglia si conferma prima in Italia per qualità delle acque balneabili nel 99,9% dei casi. La qualità è risultata eccellente. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Sentiamo Vito Bruno, direttore generale dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente.
3: Un dato rassicurante per l'ambiente ma anche per la salute, che come sapete questo monitoraggio riguarda non solo le condizioni ambientali ma anche la salute dei tanti cittadini e turisti che affolleranno le nostre coste.
2: Ora la cronaca. 2 incidenti sul lavoro si sono verificati all'ex Silva di Taranto nel reparto AFO 4. Un operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una mano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Il secondo incidente si è verificato in zona Omo. Un mezzo di una ditta dell'indotto si è ribaltato e un dipendente ha battuto la testa, è stato accompagnato al pronto soccorso per ulteriori approfondimenti. Lo sport è iniziato da Venezia il Giro d'Italia in barca a vela, una navigazione lunga 1250 miglia nautiche e che toccherà anche Vieste, Taranto, Tropea e Napoli. L'arrivo a Genova il 12 luglio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.